sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

davanti all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato, le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bam bam, bambina.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

fantasie dell'amore. Dopo l'amore, così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio, restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere perché ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con l'accusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo.

cambiarci. Ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri, ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti.

calma. Sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Avvisiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre due ore insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:29, quindi manca pochissimo e 30, fino alle 10. Il nostro poi, ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona, la nostra ottima musica italiana. La puntata di questa mattina, lunedì 6 luglio, sarà veramente ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali possiamo partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata, vi spoilerò solo che avremo un ospite qui in studio con noi, ma per saperne di più dovrete aspettare un pochino, poco. Intanto noi ci aggiorniamo su tutto quello che è successo in questo fine settimana. Sono successe troppe cose, dobbiamo aggiornarci. Allora, si sono tenuti innanzitutto i palinsesti Rai in Ancona lo scorso venerdì 3 luglio, quindi si è presentata tutta la programmazione TV che comincerà da settembre fino al prossimo giugno, e noi come Rai Radio tutta italiana eravamo anche proprio la radio ufficiale dell'evento e quindi lo abbiamo seguito, lo abbiamo raccontato sia in diretta radio ma anche sui nostri social. Infatti io, amici, ve lo ricordo sempre, dovete seguirci anche sui nostri account social, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, ovviamente poi raccontiamo anche gli eventi ai quali che seguiamo, ai quali partecipiamo, e potrete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione, qui in studio con noi. Quindi che aspettate, andate a seguirci anche lì, e vi ricordo che potete ascoltarci tramite DAB, la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo trovate noi, la vostra splendida radio, ma anche contenuti interessanti, original, come i nostri podcast. Cominciate a scrivendomi dove siete, commentando questo vostro risveglio, come vi è cominciato questo lunedì mattina. 334 60 45 640. Cominciamo anche questo lunedì con la carica giusta, infatti stanno arrivando qui su Rai Radio tutta italiana i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Luca Macarena, BBK qui su Rai Radio Tutta Italiana, e direi che alle 7.37 possiamo ufficialmente dare il via a questo lunedì 6 luglio con la carica giusta. Poi tra l'altro, ragazzi, c'è BBK che penso che sia la regina indiscussa delle hit, delle super hit estive soprattutto. Siamo sempre in diretta, sono Chiara Cacciopoli e dai, raccontiamoci un po' come è andato questo weekend, come state, come è andato anche il vostro risveglio questo lunedì mattina, come è partito, come sta andando. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, quindi potete usarlo per interagire insieme a me, mandate tanti messaggi, anche messaggi vocali, perché no, ascolteremo in diretta, in live, la vostra voce, questo mi farebbe molto piacere. Però ovviamente anche sui nostri account social potete interagire con noi, io vi leggo proprio subito. Allora devo raccontarvi anche il mio di weekend, mi sembra giusto, anche se non è così interessante, però dopo la serata, ecco, di venerdì in Ancona per i palinsesti, sabato sono entrata a Roma e, ragazzi, ero distrutta. Penso che anche tenere i tacchi per 3-4 ore consecutive senza sedersi, cioè, è una prova di resistenza alla fine. Però il weekend poi me lo sono proprio preso per rilassarmi, per stare, come si dice in gergo Gen Z, nel chill totale. Infatti poi siamo andati in piscina con i miei amici, mentre domenica, diciamo che l'ho dovuta dedicare completamente allo studio, se no l'esame non lo passerò mai. Bene, fatemi sapere anche i vostri, sono molto curiosa. E nel mentre che aspetto che mi raccontiate, partiamo subito con le notizie più curiose, perché oggi, lunedì 6 luglio, è la giornata mondiale del bacio, e tale giornata nasce proprio nel 1990, pensate, in Gran Bretagna. L'idea era molto semplice e anche, devo dire, efficace: si è voluto dedicare un giorno all'anno a ricordare quanto sia importante questo gesto nella vita quotidiana, nelle relazioni e nel benessere generale delle persone. Da che era infatti una sola ricorrenza britannica, il World Kiss Day si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, diventando una delle giornate internazionali più condivise e virali sui social. Infatti oggi ne parleremo, ma non sarà questo il tema centrale della puntata di oggi, perché vi faccio un mega spoiler così all'inizio della puntata. Oggi parleremo di alimentazione e alimentazione estiva. Ma prima balliamo un po' con Rocco Ante a Un passo dalla luna.

0: che ci lega, lega, lega.
1: Alfa, bellissimissima, qui su Rai Radio tutta italiana alle 7.45 di questa mattina. Cominciamo, anzi, devo dire ragazzi che tanti messaggi stanno arrivando, benissimo, vi voglio così belli attivi già a quest'ora di prima mattina e cominciamo a leggere. Allora, una nostra ascoltatrice Francesca ci scrive: buongiorno Chiara, mi fai compagnia in macchina mentre vado al lavoro e mi metti di buon umore. Un bacio da Francesca. Grazie Francesca, un bacio anche a te, visto che oggi era giornata internazionale del bacio, oggi ne possiamo dare qualcuno in più. Un'altra nostra ascoltatrice si chiama Martina, ci scrive: buongiorno Chiara, la mattina ti ascolto sempre. Ma grazie Martina. Allora, il mio weekend è andato bene, 2 giorni pieni di sole e mare, in pratica la pace assoluta, e visto che oggi è la giornata del bacio te ne mando uno. Grazie Martina, te ne mando uno anch'io. Allora, quando rifai una giornata del genere, quindi una giornata proprio mare, sole, basta, chiamami, perché molto, ma molto probabilmente ti dirò di sì. Ti dirò che vorrei venire anch'io, anche perché qui la situazione abbronzatura, ragazzi, è gravissima. Comunque, andiamo avanti. Un altro nostro ascoltatore, Marco, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, la mattina ci sei tu in cuffia e in mano un bel cappuccino con cornetto alla crema. Ah, beh, però Marco, mi fa molto piacere questo, mi fa molto piacere, gustati anzi la tua colazione, gustala anche per me, perché io purtroppo ancora non l'ho fatta. Anzi, facciamo così, vorrei fare un appello. Se c'è qualcuno già in sede in via Siago 10, se già c'è qualcuno arrivato, non è che mi potreste portare un cappuccino, un caffè, insomma quello che volete, alla fine io mangio un po' di tutto. Grazie mille, va bene. In ogni caso continuate a scrivermi 334 60 45 640, così vi leggo tutti i vostri messaggi in diretta, e se volete anche messaggi vocali sono ben accetti, li ascoltiamo volentierissimo in diretta. Intanto riprendiamo le file del discorso che abbiamo lasciato a metà prima, per chi si fosse collegato adesso lo ricordiamo, oggi lunedì 6 luglio è la giornata mondiale del bacio, detto anche International Kissing Day, e tale ricorrenza viene celebrata in date diverse, principalmente il 13 aprile, perché è la giornata istituita proprio per ricordare il bacio più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che, pensate, durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Mentre la giornata di oggi si festeggia un altro record, ma ne parliamo subito dopo, perché adesso arriva Gigi D'Alessio con Come suona il corazon.

Siamo in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 7:54. Bene, i messaggi sono tantissimi e mi stanno arrivando, quindi tra poco li leggeremo, ma stavamo anche parlando di oggi, lunedì 6 luglio, giornata mondiale del bacio, e stavamo anche cercando di fare un po' di chiarezza sul perché ci siano anche diverse date, più date dedicate appunto al bacio. Abbiamo detto che il 13 aprile si ricorda il bacio più lungo della storia tra una coppia thailandese che, ragazzi, pensate, è durato 46 ore, 24 minuti e 9 secondi, mentre proprio i due innamorati il 6 luglio hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore consecutive. È proprio per questo che poi è stata scelta la data del 6 luglio in generale. Bene, devo dire che baciarsi per 58 ore, devo essere sincera, penso che sia impegnativo. Fatemi sapere cosa ne pensate, 334 45 640, così ne parliamo insieme, ci confrontiamo anche su questo argomento. In ogni caso, proprio in generale, baciare non è un'invenzione moderna. Pensate che secondo uno studio pubblicato su una rivista, il primo documento della storia risale a circa 4500 anni fa in Mesopotamia, nell'era che oggi possiamo chiamare Iraq e Siria, e su queste tavolette d'argilla si attesta che il bacio era già considerato parte dell'intimità romantica e delle relazioni affettive in quell'epoca lontanissima, almeno 1000 anni prima di quanto si pensasse in precedenza. Ma anche nell'antica Roma c'erano già dei vocabolari precisi, cioè proprio si utilizzavano dei termini precisi. Ad esempio si chiamava il basium, era il bacio che si dava tra gli innamorati, mentre il savium era il bacio passionale. E addirittura, ragazzi, in Toscana esiste proprio una via dedicata all'amore, infatti è una meta preferita degli innamorati, è una delle strade più romantiche d'Italia, è un autentico belvedere, e addirittura il maestro Franco Zeffirelli scelse di ambientare qui, proprio su questa via, la via del bacio, alcune delle scene del suo film sulla storia d'amore, penso più famosa di tutti, no? Romeo e Giulietta. Bene, oggi siamo molto romantici qui su Radio Tutta Italiana, continueremo a parlare anche perché ci sono dei benefici molto interessanti che possiamo trarre dal bacio. Nel frattempo arrivano The Colors con Rolling Stones.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Buongiorno e bentornati all'appuntamento daily di Disco Rai. Oggi torniamo un po' alla normalità dopo la sbornia del fine settimana con il live a Tor Vergata di Ultimo. Ne parleremo nei prossimi giorni con Mattia Marzi, che è l'autore proprio del Popolo di Ultimo, un po' per esaminare quello che è stato un vero e proprio fenomeno, con tutti i suoi vantaggi ma anche con alcuni limiti che hanno subito proprio le persone che hanno partecipato a questo enorme concerto. Quindi è stato sicuramente un esperimento, ma soprattutto una grande emozione collettiva. Tra l'altro vi ringrazio perché il post su Rai Radio Tutta Italiana dell'intervista Ultimo del 2018 ha stabilito veramente ogni record di contatti per Rai Radio Tutta Italiana, e quindi vi ringrazio per la intensa partecipazione. È vero che moltissimi di questi artisti li ho proprio insomma

anche quelli che hanno organizzato e casomai anche il pubblico per un evento del genere, insomma, forse ecco, può capitare una volta nella vita, ma la musica ha anche bisogno di dimensioni più ravvicinate proprio per essere ancora più partecipata. Però insomma questi riti collettivi hanno qualcosa anche di sacro che una volta ogni tanto vale bene insomma viverli. Parlo io che ho fatto la giornata mondiale della gioventù a Parigi, che credo sia stata la più numerosa in assoluto nella storia. Quindi insomma di massa e movimento ne so qualcosa, per fortuna ma anche purtroppo. Allora torniamo all'almanacco musicale, questa prima parte, anzi la prima e la seconda sarà dedicata proprio oggi all'almanacco. Quindi 1963 il 6 luglio Rita Pavone è prima in classifica Un cuore, nel 1964 nasce a Bologna la cantante Cristina D'Avena, che saluto anche perché l'ho vista recentemente proprio nella mia città, che è Suora. Nel 1967 nasce a Roma il cantautore Max Gazzè, e tantissimi auguri anche a Max. Nel 1979 Enzo Iannacci rilascia il disco Fotoricordo. Nel 1982 nasce a Napoli Fabio Villanis, mentre nel 1999 che un artista che si appresta tra l'altro, a proposito di Roma, a stabilire il record anche a Circo Massimo, con queste due date molto belle di chiusura insomma dell'estate romana, il 12 e il 13 settembre, è in vetta alla Hit Parade con Un raggio di sole.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte di Disco Rai Daily, oggi dedicato all'almanacco musicale. Il 6 luglio del 2001, raffa i vertici della classifica con una canzone che ascolteremo qui a fine parte di Disco Rai. Non ve la spoilerò, però immaginate, forse la canzone più famosa in assoluto di Raff. Nel 2010 Paolo e Chiara incidono Pioggia d'estate, nel 2011 Vinicio Capossera lancia Polpo d'amore, una canzone un po' sui generis, ma che insomma sta bene anche con l'estate italiana. Nel 2016 il 6 luglio Moreno pubblica il singolo Un giorno di festa, mentre nel 2017 Ghe Pegheño lancia Milionario. Nel 2021 Partire da te di Ircomi è certificato disco di platino. Nel 2023 Fede Palma e Anna Mena incidono Melodia Criminal. Allora, oggi è il 6 luglio, io vi ricordo anche un appuntamento di oggi pomeriggio dalle 6 alle 8 parte il programma Radioattivi, mentre vi ricordo che siamo in compagnia il sabato e la domenica e poi lunedì, martedì e mercoledì con la Top Week presentata appunto da me e con la classifica dei dischi caldi a partire dalla 20ª e 11ª posizione e poi con la Top Ten a partire dalla 10ª alla 1ª posizione. E quindi chi c'era ai vertici delle classifiche mentre nel 2001? Beh, Raffo con questa Infinito.

0: Cattive abitudini, qui Salmo con la Pesce Mace su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:22, quindi abbiamo cominciato ufficialmente la seconda parte del nostro tempo insieme, e stavamo appunto parlando, per chi si fosse collegato anche in questo momento, che oggi 6 luglio è la giornata mondiale internazionale del bacio, e oggi ne stiamo parlando. Sono tantissimi i vostri messaggi che adesso cominciamo a leggere, perché mi è sembrato, infatti eccolo qui, ci è arrivato anche un messaggio vocale, quindi sono molto gasata, adesso lo ascolteremo anche in diretta. Nel frattempo 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, ragazzi usatelo, questo è un imperativo, usatelo, dovete interagire con noi, fateci sapere come sta cominciando questo vostro lunedì mattina, cosa state facendo, anche da dove ci ascoltate, in DAB, in macchina comodamente o tramite la nostra fantastica applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, che io vi ricordo anche che su questa applicazione trovate tantissimi contenuti, podcast interessanti, original, e poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita in assoluto. Vi invito anche a seguirci sui nostri account social, siamo molto attivi e vi pubblichiamo, vi spoileriamo tutto quello che succede nel backstage e quello che succederà anche nei prossimi giorni con i futuri ospiti che saranno qui in trasmissione da noi. Insomma, lì potete rimanere veramente aggiornati su tutto quello che succede in radio nel nostro mondo. Allora, chiudiamo l'argomento anche di prima, perché comunque abbiamo iniziato parlando del bacio e oggi è la giornata internazionale, però non sarà l'argomento centrale di oggi, anzi l'argomento centrale di oggi sarà l'alimentazione corretta che si deve avere anche in estate, quella insomma più indicata, quella più consigliata, e avremo qui anche un ospite e con lui parleremo sempre di alimentazione, ma sarà una nuova tendenza che si usa molto nella generazione Z soprattutto, ma che ovviamente chiunque può sperimentare. Anzi, noi diciamo fatelo, perché poi insomma capirete, con l'ospite che verrà qui ve ne parleremo meglio. Allora, chiudiamo l'argomento del bacio, perché abbiamo detto che anche gli antichi romani avevano proprio dei termini con i quali si indicavano determinati tipi di bacio. Quello tra parenti, quello tra innamorati, quello più passionale, insomma erano veramente molto precisi, e ovviamente anche la scienza poi lo dice, i principali benefici che possiamo trarre al bacio sono riduzione dello stress, che qui non guasta, rinforzo del sistema immunitario, e anche il nostro umore migliora, e pensate che durante il bacio si addirittura si tonificano i muscoli, cioè è meglio andare in palestra alla fine. No, beh, dai, scherzo. Continuiamo anche con le notizie che questa volta vanno a interessare il mondo musicale. Lo sappiamo tutti, il 4 luglio si sarebbe tenuto il concerto di Niccolò Morricone in arte Ultima Tor Vergata. Sicuramente l'esito è positivissimo, assolutamente. Però ci sono già delle critiche in rete, e ovviamente ne parliamo dopo, perché adesso arriva proprio lui, ce lo ascoltiamo. Romantica.
1: Te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sfera e basta, Elodie, anche stasera qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:32 e adesso cominciamo anche a leggere i vostri messaggi. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono. Io, ragazzi, ve lo ricordo sempre perché dovete interagire con noi, dovete scriverci, dobbiamo confrontarci, anche perché stavamo parlando, abbiamo fatto questo accenno prima, ci eravamo lasciati con le considerazioni finali sul concerto di Ultimo. Ovviamente lo sappiamo tutti, no, alla fine il 4 di luglio si sarebbe tenuto questo concerto evento di Niccolò Morricone in arte Ultimo Tor Vergata, e dobbiamo dire che ovviamente l'esito finale dell'evento è estremamente positivo, ha battuto ogni record possibile e immaginabile, c'erano 250.000 persone, ragazzi, a Tor Vergata ad ascoltarlo, a vederlo. Tra l'altro l'Ultimo ha fatto una apparizione, un'entrata in scena pazzesca in elicottero, tra l'altro c'è stato anche il duetto con l'amico Fabrizio Moro, ha scritto una lettera ai fan, e ovviamente poi la chiusura molto emozionante che ha fatto con il suo pezzo Pianeti e i fuochi d'artificio. Insomma, hanno reso il tutto molto scenografico. C'erano appunto oltre 250.000 persone venute da tutta Italia e da tutta Europa, sottolineiamo questa cosa perché io non me l'aspettavo, e poi, come abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, ovviamente c'erano persone che si erano accampate a Tor Vergata già da settimane. Credo che anche da 2 settimane prima si siano accampate lì fuori con sacco a pelo, però devo dire che erano molto organizzati, avevano pensato a tutto, però come ogni cosa diciamo che sui social soprattutto ci sono le varie critiche. Infatti appena finito il concerto si sono subito viste dei video ovviamente polemici, perché alla fine, alla chiusura del concerto, tutte queste persone sono rimaste proprio lasciate lì da sole, non c'erano più navette, hanno dovuto fare chilometri su chilometri per raggiungere o la metro C a Roma, oppure il parcheggio dove avevano appunto lasciato la propria macchina. Ovviamente queste hanno scatenato delle polemiche assurde sui vari social, e addirittura anche delle persone hanno proprio documentato il tutto con dei video. Quindi, se siete curiosi, sui social trovate tutto. Ecco, lì magari dovevano esserci un po' più di organizzazione, perché tra l'altro alcuni di questi video dicevano che addirittura i telefoni neanche prendevano, avevano problemi persino i telefoni. Quindi io mi immagino proprio, insomma, la disperazione più totale, anche perché farsi tutti quei chilometri, che non erano, cioè il parcheggio e la metro non erano proprio vicini, e anche la metro poi ha avuto, insomma, anche dei problemi, tutto un concatenarsi di ritardi su ritardi. Bene, io credo che chiunque abbia partecipato al concerto di Ultimo minimo sia andato a dormire verso le 5 di mattina. Non so voi se ci siete stati, anzi scrivetemi se avete partecipato al concerto di Ultimo, cosa ne pensate, se vi è piaciuto, insomma, anche le vostre considerazioni. 334 60 45 640, ma vi ricordo che potete scriverci anche sui nostri account social. Nel frattempo, qui ai microfoni di Rai Radio tutta italiana arriva Brescia con D'addio.

Anna Pepe qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 8:41. Che vibes, ragazzi, che potenza. Devo dire che Anna è stata una scoperta, è giovanissima, penso che abbia qualche anno in più di me, sarà 23enne, una cosa del genere, 2003-2002, è giovanissima, ma ha fatto delle hit pazzesche, non ci delude mai, non ci delude mai, assolutamente. Allora, continuiamo a parlare perché tanti sono i vostri messaggi, quindi andiamo subito a leggere. E stavamo appunto parlando di Ultimo, perché bellissimo tutto, bellissimo il concerto, però ovviamente le critiche non possono mai mancare, e come ogni altra cosa sui social si scatena ovviamente la polemica. C'è chi difende Ultimo e dice che il concerto è stata un'esperienza bellissima, c'è chi invece ha detto sì sì, tutto bellissimo, però post concerto diciamo che l'organizzazione poteva fare molto di meglio, perché ci hanno lasciato completamente abbandonati a noi stessi, senza tanto neanche dei punti ristoro vicini, con questo caldo insomma avremmo preferito una organizzazione di un altro tipo. E vi devo dire che non è proprio cioè non stanno dicendo proprio una bugia, ecco, io sono in parte d'accordo. Allora, ci scrive Alessio che ci dice: secondo me Ultimo è la dimostrazione che si può partire dal nulla e arrivare a riempire un parco con 250.000 persone. Chapeau. L'organizzazione, è vero, non è stata l'ideale, ma non dipende da Ultimo. Siamo sicuri che non dipende da Ultimo? Non si sa. Non si sa. Allora, invece un altro nostro ascoltatore, Simone, che io devo sempre salutare e ringraziare perché è un carissimo ascoltatore sia di Rai Radio Tutta Italiana ma anche di Gen Z, e quindi lo salutiamo. Tra l'altro c'è scritto: buongiorno Chiaretta, buongiorno a te Simone, e mi ha anche mandato una mia foto, credo che sia fatta con la I, perché in questa foto io sto mangiando un bel cornetto con un cappuccino davanti, però purtroppo sto qui in radio quindi per forza è fatta dalla I. Comunque bella la colazione, molto molto aesthetic, devo dire. Intanto un'altra nostra ascoltatrice, Livia, ci ha scritto, lei è da Roma, ok: ciao Chiara, vi ascolto sempre perché adoro la musica che mettete e poi mi date la carica giusta per affrontare questo lunedì mattina. Grazie Livia. Beh, devo dire che anche noi sulla musica ci teniamo particolarmente, poi insomma Tutta Italiana deve essere positiva. Fabrizio infine ci scrive: ciao Chiara, io ero al concerto di Ultimo. Ecco, bene bene bene, abbiamo qui anche una testimonianza proprio di chi ha vissuto in prima persona il concerto. Sono arrivato a Roma il giorno prima solo perché sono di Bari. Ah beh, certo, è giusto, qui devo dire che l'avrei fatto anch'io forse, però è stato bellissimo, molto più di un semplice concerto. Ecco, infatti vedete come diciamo l'opinione pubblica si divide, no? È contrastante. Abbiamo anche una fantastica sorpresa per tutti i fan di Blanco, perché lo vedremo presto su un bellissimo palco internazionale, ma come sempre qui si fanno spoiler, ma non troppi spoiler, ne parliamo subito dopo. Intanto arriva Levante con Malia qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: L'Isola delle Rose, Blanco qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:55, ecco, è proprio scoccato in questo momento il secondo, quindi siamo per iniziare con la nostra ultima ora insieme, perché io vi ricordo il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì proprio qui e solo su Rai Radio Tutta Italiana dalle 7:30 fino alle 10, così ci teniamo compagnia tutte le mattine. Tra l'altro sta per arrivare qui il nostro ospite per questa mattina, così cominciamo con lui a parlare dell'argomento centrale della puntata di oggi. Nel frattempo vi leggo gli ultimi messaggi che ci sono arrivati. Proprio il nostro ascoltatore Simone ci ha scritto: pensa che io abito a 1 chilometro da Tor Vergata, quindi il concerto l'ho sentito da casa. Beh, devo dire che potrebbe essere una cosa molto carina, ma anche una rottura, perché mi rendo conto che ascoltarsi tutto il concerto quando uno magari vuole solo dormire potrebbe non essere una cosa fantastica. Ascoltiamoci anche un messaggio vocale che ci arriva dalla nostra collega.
1: Buongiorno Chiara, ciao.
0: Buongiorno.
1: Ti mando un bacio.
0: Mamma mia, proprio perché oggi è la giornata internazionale dei baci, quindi oggi ci possiamo baciare tutti, va? Diamo un po' più di baci oggi. E tra l'altro Carmela, io devo dire oggi spero che torni presto. Tra l'altro lei in questo weekend l'ha passato in un festival e ha incontrato anche l'attore turco Can Yaman. Io spero che tutti voi che mi state ascoltando lo conosciate, è veramente... Beh, cioè, proprio io ho una crush, va bene, ho una cotta per questo attore, e spero ovviamente di portarlo magari in radio prossimamente e fargli un'intervista, perché no, quando possiamo sognare, possiamo sognare. Mi ho messo prima Blanco perché abbiamo una fantastica sorpresa per tutti i fan, la pop star infatti internazionale Dua Lipa, che tra l'altro è stata anche protagonista da poco di tante notizie con il suo matrimonio celebrato proprio qui in Italia, precisamente a Palermo, ha chiamato Blanco, il cantante italiano infatti sarà nel cast del suo Sanni Hill Festival. Il tour estivo di Blanco si arricchisce di un appuntamento internazionale molto importante, che sta già facendo impazzire tutti gli appassionati di musica. Infatti il cantautore bresciano è stato ufficialmente inserito nella lista degli artisti che si esibiranno al prestigioso Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, che per chi non conoscesse si trova nella penisola balcanica, e questa manifestazione è considerata il principale evento della zona, che è stato fondato da lei, dalla pop star Dua Lipa e da suo padre. Una bellissima iniziativa, e tra l'altro noi penso che faremo un grandissimo bocca al lupo a Blanco, lo seguiremo e ve lo racconteremo in radio. Adesso però arriva un altro cantautore che io personalmente adoro, ma anche per lui una crush molto forte, Achille Lauro, Amor qui su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso vai avanti, smettila, non piangere,

0: Rove qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03 e cominciamo quest'altra, l'ultima purtroppo amici, l'ultima ora insieme, però non sono da sola adesso nel metastudio qui in via Tiago 10 perché abbiamo l'ospite che vi ho annunciato prima e sono molto contenta di averti qui. Diamo il benvenuto a Stefano Sambataro, imprenditore.
1: Ciao Chiara, come stai?
0: Buongiorno, io sto bene, io sono molto, già di lunedì mattina sono bella carica.
1: Io pure, bello carico.
0: Ti vedo carico.
1: Sì.
0: Come è cominciato questo risveglio di lunedì?
1: Beh, è difficoltoso, molto. Dopo il servizio del lavoro, molto difficile. Però bene, carichi, dai.
0: Hai trovato traffico oggi per arrivare qui?
1: Pieno, pienissimo. Cioè, sembra che la gente non è partita. Pieno.
0: Tu partirai queste vacanze?
1: Non lo so, probabilmente. Staremo chiusi ad agosto. Quindi probabilmente si partirà.
0: Ma agosto siete chiusi?
1: Tutto agosto siamo chiusi.
0: E io come farò?
1: Meritato riposo. Da settembre ti rifarai.
0: Questo sì, questo ovviamente meritatissimo riposo, però senza il vostro panino io non so se riuscirò a sopravvivere.
1: È solo un mesetto.
0: Vabbè, dai. Infatti abbiamo già spoilerato qualcosa, oggi l'argomento centrale della nostra ora insieme sarà l'alimentazione, quella più

0: generazioni. Sì. Raccontiamo ai nostri ascoltatori che, per chi non conosce questa nuova moda, cos'è uno smash burger?
1: Allora, praticamente uno smash non è nient'altro che un patty di carne schiacciato sulla piastra, in modo tale che avviene una reazione di Maillard con la caramellizzazione dei grassi e fa sì che rende l'hamburger più croccante fuori e succoso all'interno. Però non è il classico hamburger che si faceva una volta da 300 grammi spesso, che tendenzialmente rimane anche un po' al sangue.
0: Ecco, io adoro lo smash. Io, da quando ho cominciato a nutrirmi di questi hamburger, non riesco più a farne a meno, non riesco neanche più a mangiare l'hamburger normale, quello alto, spesso.
1: Perché, allora, diciamo che dà molto più sapore alla carne. Cioè,
0: no,
1: è proprio diverso, è proprio un altro prodotto. Cioè, può sembrare uguale perché la carne è la stessa fondamentalmente, però il metodo di cottura è diverso e dà un sapore tutt'altro, cioè super buono, ecco.
0: Tu che team sei? Smash o normale gli hamburger?
1: Guarda, io ti dico, li mangio tutte e due, però sono più team smash.
0: Dai.
1: Ma perché il croccante fuori e il succoso all'interno demanda in estasi.
0: Sì. No, io sono dipendente. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori, 334 60 45 640, voi che team siete? L'avete mai provato? Vi piace? Insomma, scriveteci, così ci confrontiamo. E abbiamo anche qui Stefano, proprio il re degli smash burger.
1: Grazie.
0: E tra l'altro mi ha fatto molto piacere questa cosa, che il vostro menù, tutti i panini sono ispirati, e gli avevo dato il nome, dei quartieri di Roma, questo omaggio alla nostra capitale.
1: Sì, diciamo, per fare una cosa diversa, perché poi, se tu sai, in tutte le hamburgerie, comunque fast food, i nomi sono molto semplici, magari può essere chicken burger, classici nomi che si trovano. Invece noi abbiamo voluto dare proprio un omaggio ai quartieri per fare una cosa differente. Abbiamo detto, perché no, siamo in un quartiere Bravetta, vediamo le zone limitrofe, che adesso stanno diventando anche oltre, perché i panini sono aumentati e quindi abbiamo detto, diamo questo omaggio e diamo i nomi dei quartieri, insomma, delle vie, dei quartieri, più o meno.
0: Bene. Infatti
1: è da studiare ancora bene questo.
0: Ok, va bene. Sei giovanissimo, ma già la vostra impresa è fenomenale, quindi tra poco ti chiederemo anche qualche trucchetto, come si fa ad arrivare fino a questo punto, no? Poi, tra l'altro, dal nulla, quindi la vostra, penso, la tua soddisfazione del tuo team è doppia. Non mi spoilerare nulla, teniamo anche un po' i nostri ascoltatori sulle spine, un po' di suspense ci deve stare. Nel frattempo ci ascoltiamo Mara Sattei con Tasche, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: paradiso, i romantici, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:14 e siamo in compagnia di Stefano Sambataro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Noi tra l'altro qui nel backstage stiamo un po' parlando, stiamo anche facendo qualche social, perché tra l'altro anche Stefano, che non era molto avvezzo ai social, lo sta diventando.
1: Boomerissimo ero sui social, però sì, lo sto diventando e mi sta pure piacendo.
0: Ecco, vedi, sì. vedi, devi dargli una chance.
1: Sì.
0: Come tutte le cose vanno sperimentate.
1: No, hai ragione sui social, soprattutto i social per il mio lavoro vanno sperimentati, sicuramente.
0: Ti stai un po' divertendo a fare questi video?
1: Sì, molto.
0: Io ti vedo tra l'altro molto sciolto.
1: Sì,
0: sei bravo.
1: Sì. No, sto molto a mio agio, devo dire la verità.
0: Ecco.
1: Cioè, mo ci prendo confidenza.
0: Ok, perfetto. Raccontiamo anche infatti ai nostri ascoltatori come hai iniziato questa carriera. Tu prima eri un pizzaiolo.
1: Esatto, io ero un pizzaiolo, avevo una pizzeria che ho tenuto 5 anni, mi piaceva molto, un bel mestiere, solo che poi avevo bisogno di un cambio, avevo proprio bisogno dentro di cambiare, vedevo che doveva cambiare qualcosa e ho preso l'onda, ho detto apriamo un'hamburgeria, soprattutto smesceria, perché secondo me era un progetto valido e poi una cosa che comunque gli italiani hanno sempre amato, pizza e panini, da sempre,
0: sì.
1: E solo che adesso ha preso proprio piede e ho iniziato questo percorso e ho aperto il locale nuovo.
0: Bello.
1: Ho aperto l'hamburger circa 1 anno e mezzo fa e
0: si
1: da
0: esplosi.
1: Lì è
0: ci
1: andata
0: esplosi.
1: Solo crescendo, sì, e stiamo piano piano crescendo, solo sì, esplosi piano. Senti, piano
0: anche gestire un'attività del genere io non penso che sia facile, come riesci a un po' gestire il tutto, lato personale, lato professionale, riesci anche a tagliarti dei momenti per te?
1: Sì, sono pochi perché ti dico la verità. E il giorno sto in giro con fornitori, c'è sempre qualche cosa che esce fuori. E la sera dal pomeriggio stai al lavoro, quindi i momenti per me sono veramente pochi, però riesci a fare tutto perché c'hai la passione dentro che ti porta a fare quello, quindi è molto sacrificata come vita, però ne vale la pena, cioè poi è il mio lavoro, mi piace e quindi lo faccio con molta passione.
0: Certo, sappiamo anche che avete una qualità altissima dei materiali, dei prodotti che trattate, la vostra carne tra l'altro è anche grass fed, cambiate
1: sì.
0: razza bovina ogni settimana, quindi c'è comunque una scelta, una qualità molto importante.
1: Sì, ecco, per esempio sui social questo mi hanno criticato perché hanno detto no, cambiate razza, ma perché non la sai lavorare. No, invece è proprio quello il concetto, cambiamo razza per offrire al cliente un prodotto sempre diverso, di alta qualità, e cercare di diversificare proprio quel prodotto che fa, perché obiettivamente l'hamburger è monotono, cioè è quello fondamentalmente, cheddar, bacon e salsa, un lattuga e pomodoro sono abbinamenti massimo.
0: Sì.
1: Però comunque cambiando razza ogni settimana io do una diversificazione al prodotto, quindi tu vieni non troverai mai una razza che è della Sardegna, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, del Trentino. Comunque è un bel progetto dietro, cioè.
0: Cavolo, sì, assolutamente. Sì. Spieghiamo anche bene ai nostri ascoltatori di cosa significa carne grass fed.
1: Allora, i carni grass fed principalmente sono animali allevati al pascolo che si nutrono solo di erba e fieno. Non c'hanno mangimi modificati, OGM, non c'hanno prodotti dentro per farli crescere, niente, solo erba e fieno.
0: Bene.
1: E soprattutto sono animali non giovani, ma si parla da 5 anni in su. 5, 10, 15 anni, quindi sono razze bovine che sono cresciute, comunque hanno maturato e hanno fatto una giusta vita, ecco, per poi.
0: La qualità, soprattutto quando si parla di cibo, è molto importante per garantire, no, anche
1: al. Soprattutto al giorno d'oggi, poi.
0: E certo, tutto quello che si sta sentendo, certo. Mi dici una canzone italiana che ti piace?
1: Ma una canzone italiana, Rewind di Vasco Rossi, sicuramente. E
0: una canzone più Gen Z?
1: Più Gen Z, Ossessione dei Samurai.
0: Dai, ti piace?
1: Sì.
0: Allora te la metto subito, guarda
1: sì.
0: un po'.

0: Autostima, Luché, qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 9:24. Tra l'altro, Luché, l'abbiamo anche visto di recente a Sanremo, l'ultimo Sanremo fatto a febbraio. No, Stefano mi dà proprio delle occhiatacce, quindi non abbiamo seguito Sanremo. Stefano qui è malissimo, malissimissimissimo. Poi, insomma, cercheremo di recuperare nel backstage, do qualche
1: chicchetta. Recupereremo, perché io su queste cose sono proprio... No.
0: Mannaggia, come mai?
1: Non guardo televisione.
0: No, Stefano, detta
1: serie,
0: così proprio
1: qualche
0: no.
1: Qualche serie su Netflix, qualche
0: Aspetta,
1: film.
0: Ma c'è un programma in particolare che guardi?
1: Sì, è tuo.
0: Bravo, ok. Cioè,
1: quello sicuramente.
0: Adesso puoi rimanere in studio, no? già era finita l'intervista. Allora, è bello anche quello che stiamo dicendo nel backstage, lo condividiamo con tutti gli ascoltatori. Anzi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Interagite, ragazzi, perché tanti si state mandando messaggi, state scrivendo. Tra l'altro sta vincendo il team Smash Burger.
1: Ah, okay.
0: Tanti stanno scrivendo che adorano lo Smash da quando l'hanno assaggiato, è proprio sono impazziti. Tra l'altro, un altro nostro ascoltatore si chiama Davide, ci ha scritto: buongiorno Chiara e buongiorno Stefano, quale modo migliore per iniziare la mattinata, la settimana con Rai Radio Tutta Italiana? Beh, giusto,
1: è
0: la vostra musica. Un bacione mi sembra appropriato. Ciao a te Davide, grazie mille. Sai, oggi Stefano è la giornata internazionale del bacio.
1: Ah, bene.
0: Bene, quindi noi facciamo un saluto. A chi vogliamo farlo il saluto? A chi vogliamo lanciare questo bacio?
1: Guarda, un bacio enorme lo do sicuramente alla mia famiglia, alla mia compagna e a tutti i miei clienti adorati che vengono
0: Bene.
1: E rivengono al locale.
0: Bene, baciamo tutti oggi,
1: tutti,
0: baciamo
1: tutti.
0: Un po' tutti.
1: Sì, sì, tutti. Abbraccio a tutti e bacio a tutti.
0: Oggi amore proprio così.
1: Amore
0: bene,
1: spezierà.
0: Bene. E tra l'altro, quindi con i social sta diventando molto più dinamico, ti
1: sì.
0: destreggi molto meglio.
1: Sì.
0: Bene, come sta andando? Hai ricevuto anche qualche critica magari?
1: Allora, va molto bene, solo che le critiche sono molte.
0: Ma
1: la cosa che mi che rimango un po' perplesso sono le critiche fatte così, buttate là, senza sapere di cosa veramente si sta parlando e di cosa si tratta. E di gente che vede il video, critica, ma non ha ascoltato praticamente niente di quello che dico. Cioè, basta che critica, basta che dice la sua.
0: Perfetto.
1: E li lasciamo parlare, va bene così.
0: Sì, lo so.
1: Tranne qualcuno che dice un po' troppe parolacce, però.
0: Davvero? Ti scrivono anche parolacce? No,
1: sì,
0: vabbè.
1: Molte.
0: Blocca subito. Spam.
1: Però li lasciamo là perché tanto.
0: Hai ragione.
1: Va bene così.
0: Bravo, infatti scivolare addosso.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: se,
1: sì.
0: Guarda, quando mi arrivano anche a me dei commenti negativi, un po' mi dispiace, perché poi non sono commenti fatti con la critica per aiutarti, no? Per migliorarti, perché ovviamente non è che nessuno è perfetto.
1: No, ma sicuramente.
0: Poi anch'io sono molto giovane, quindi devo imparare, fare ancora tanta esperienza. Però sono proprio quelle critiche fatte solo per ferirti.
1: Sì, anche perché poi fondamentalmente, cioè, io come tanti siamo ragazzi che stanno crescendo, stanno cercando di fare pubblicità per la propria attività, quindi è una crescita lavorativa. Che tu mi vai a criticare su una cosa che manco sai di che cosa sto parlando, perché non è materia tua, a che pro?
0: Certo.
1: Quello è.
0: Certo. Hai avuto magari qualche dissing, qualche... Aspetta, traduciamo il termine Gen Z dissing, cioè sarebbe una sorta di battibecco, come lo possiamo definire?
1: Sì, un battibecco che magari c'è stato un locale che ha preso l'immagine mia, l'ha messa sulla sua pagina come immagine di copertina per farci un video.
0: Sui social.
1: Sui social.
0: Messa come...
1: Sì,
0: ah, cavolo,
1: subito per
0: prima pagina l'ha messo.
1: Prima pagina per criticare subito un prodotto, diciamo.
0: Qui c'è un po' di invidia, io non lo volevo
1: secondo
0: dire.
1: Secondo me
0: però.
1: Sì, anche perché vi sentite tirati in causa, dico... C'è qualcosa che non va, però forse un po' di invidia c'è.
0: Beh, lo penso anch'io, perché provo a metterti in prima pagina come copertina, a parte che per te è tutta pubblicità,
1: Sì, va bene, però sai, vorrei stare nelle mie copertine. Per l'altro che già ti dissano, così si dice, insomma.
0: Giusto.
1: Non è carino, però va bene.
0: Stavamo parlando anche un po' di Sanremo. Adesso farò un veloce recap a Stefano dello scorso Sanremo. Tra l'altro, il prossimo, quello 2027, lo devi per forza seguire.
1: Lo seguirò.
0: Non accetto obiezioni, Stefano.
1: Dare
0: mi
1: modo,
0: raccomando.
1: Lo seguirò.
0: Mi devi far vedere che tutte le sere stai lì davanti al televisore e a vederti Sanremo per forza.
1: Va bene.
0: È un grande protagonista che tra l'altro ha anche vinto, è il nostro tal Da Vinci, per sempre sì, e io tra l'altro l'ho conosciuto, l'ho incontrato.
1: Ah, sì.
0: Troppa casata, aspetta. Okay. L'ho conosciuto, l'ho incontrato lo scorso 3 luglio, qualche giorno fa, ai Palinsesti Rai ad Ancona, è stato super carino, mi sono fatta pure la foto.
1: Sì, no, però vabbè. Guarda, ti do una bella notizia, lui Le canzoni le conosco. Non tutte, ma le conosco.
0: Le andiamo un po' a ballare?
1: Sì, vai. Va bene.

0: Mille, Achille Lauro, Rita Berti e Fedez qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9.35, quindi abbiamo ufficialmente iniziato la nostra ultima mezz'ora insieme, ma non siamo da soli, c'è anche Stefano Sambataro qui in studio.
1: Ragazzi.
0: Rieccoci, abbiamo scoperto che Stefano è anche un grandissimo ballerino.
1: Ma oddio.
0: sì, adesso ormai l'ho caricata la storia sui social, quindi c'è la prova provata che sei bravo.
1: Davanti a tutti, okay,
0: va bene. Ma no, in realtà mi sei stato molto bravo, quindi abbiamo scoperto un'altra abilità, un'altra skill.
1: Una dote nascosta.
0: Giusto.
1: Una dote nascosta.
0: Però devi farla uscire più spesso.
1: Quando?
0: Devi ballare un po' di più.
1: Sì.
0: Però con, ad esempio, con la nostra radio, quella musica che mettiamo si balla tantissimo.
1: E quindi posso fare esperienza.
0: Bravo, giusto,
1: bene.
0: Giusto. E poi pensa anche, se magari quest'estate poi me lo racconterai, dove andrai, cosa farai nel mese di agosto, perché
1: sì,
0: ho capito che tu le ferie le prenderai in quel mese.
1: Sì.
0: Pensa che con la nostra applicazione completamente gratuita, Rai Play Sound, ci puoi portare ovunque tu voglia, ovunque tu andrai.
1: Ok.
0: Tipo una minaccia, ci devi portare con te.
1: No, ma vi porterò sicuramente.
0: Ci puoi ascoltare.
1: Bene, bene.
0: Intaci un po' i tuoi programmi estivi, va, che farai quest'estate?
1: Guarda, progetti non ne ho, però pensavo al Portogallo.
0: Mm.
1: Un po' di vacanze al Portogallo. Me lo visito un pochino in generale. E una settimana in Sicilia.
0: Beh.
1: Torno giù dai parenti, insomma.
0: Allora, sì, io questa cosa, allora, sto portando avanti una tradizione,
1: sì,
0: che è iniziata con il mio collega Marco Di Buono. Lui ogni volta cercava un invito a pranzo. Io cerco un invito quando tipo si va al mare, quando si va in vacanza. Lo cerco in quel senso, che se vi avanzasse un po', io ci sono.
1: Ma guarda, avanza, spazio c'è per tutti, quindi se vuoi, settimana in Sicilia,
0: io me
1: esce
0: la
1: fresco, mare... Mare bello.
0: Capito? Io ci vengo subito.
1: Musica e relax.
0: Perfetto, la musica la mettiamo noi, con Rai Tutta Italiana,
1: esatto.
0: Quindi
1: ci pensi tu, allora.
0: Siamo a posto. Bene, bene, bene. E proprio per questo caldo, devo dire, abbastanza potente,
1: sì,
0: in alcuni momenti è proprio insopportabile, però dobbiamo fare. Faranno 37 gradi oggi.
1: All'ombra.
0: Consigli, qual è il panino, ecco, lo smash burger che ci consigli di più per queste temperature molto alte?
1: Guarda, secondo me un classico gianicolense, che è un due patti di manzo cheddar. Ci mettiamo la salsa one, che è più fresca, che è una senape al miele, lattuga e pomodoro.
0: Basta. Perfetto.
1: Semplice.
0: Lo accompagniamo con qualcosa tipo polletti, patatine fritte.
1: Ma una patatina dolce sweet, secondo me, sa il fatto suo.
0: Ecco, le patate dolci sono veramente in hype. Sono,
1: sì,
0: tantissimo
1: tanto,
0: in hype.
1: Sì, vengono veramente buone. Croccanti, morbide dentro, belle saporite.
0: Allora, io le ho assaggiate, le ho dato più chance. Non mi fanno proprio pazzissimissimo. Preferisco quelle normali.
1: Sì, allora diciamo che il difetto loro qual è delle sweet? Se le mangi subito sono strabuone, ma dopo un po' giustamente si ammosciano.
0: Ah.
1: Che la patata americana è proprio morbida di suo.
0: Ok, quindi
1: a casa c'è difficoltà.
0: Infatti veniamo da voi.
1: Infatti al locale, però pure quelle normali apprezzate, molto apprezzate.
0: Giusto.
1: Perché le cuociamo bene.
0: Certo.
1: Le cuociamo bene.
0: Io ci credo, eh.
1: Quello è il segreto.
0: Il segreto è quello.
1: Esatto.
0: Volendo un altro panino che ci potresti consigliare, se magari a qualcuno questa ricetta non convince, pollo.
1: Okay. Bacon, anche senza bacon, è sempre honey, che è fresca, lattuga e pomodoro.
0: Perfetto.
1: Classico panino col pollo, fritto, croccante fuori, morbido dentro, succoso, piace a tutti, è estivo, ok che è fritto, però si può fare uno sgarro.
0: Beh, sì, si può fare.
1: Bene.
0: Ok. Allora, mi è venuta una fame che non puoi capire, perché io non ho fatto neanche colazione qui, ormai svegliandomi a quest'ora e poi stando in diretta la faccio sempre dopo, e penso che oggi uno smash burger sarà d'obbligo, pranzo o a cena, dipende da come mi gira.
1: Però,
0: nel frattempo arriva qui Tananai con Bella Donna. Noi torniamo subito dopo, perché vi raccontiamo delle cose, non troppi spoiler, giusto Stefano?
1: Giusto.

0: Bossa nostra Gaia qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:46, quindi siamo in arrivo, purtroppo siamo per finire il tempo, lo so, ma ora questa è una cosa che sto sperimentando giorno dopo giorno qui su Rai Radio tutta italiana: il tempo vola
1: veramente,
0: vola.
1: Sì, un'ora è volata.
0: È vero. Allora leggiamo un altro messaggio che ci arriva da Sara. Buongiorno Rai Radio tutta italiana, seguiamo Stefano e il suo team dalla Sicilia e siamo decisamente team Smash. Un abbraccio a te Sara, grazie mille per il tuo messaggio. E ovviamente anche noi siamo team Smash, quindi
1: sì, team Smash. Abbiamo approvato che è team Smash
0: perché è buonissimo. A parte che il, diciamo, l'hamburger più alto, per esempio, non riesco a finirlo perché è tanto impegnativo,
1: è tanta carne dentro, poi
0: no, cioè, molto meglio
1: almeno 300 grammi,
0: è
1: quindi
0: vero,
1: come si usava una volta, quindi
0: è impegnativo. Sì. Abbiamo raccontato anche un po' il tuo menù, che hai dato a tutti i panini un nome di un quartiere di Roma, e tra l'altro diciamo, non so se magari lo prevedete, lo avete nel menù, ma siete inclusivi anche con chi non mangia carne?
1: Sì, abbiamo anche delle opzioni vegane. Un'opzione in particolare, un panino dedicato ai cani, totalmente vegano, perché è giusto che anche chi voglia mangiare un buon hamburger vegano venga da me, insomma.
0: giusto, essere inclusivi è giusto, poi in questa, diciamo, nel 2026, sì. Penso che sia quasi d'obbligo avere anche delle opzioni vegane, sì, vegetariane, quindi
1: e
0: dai.
1: Poi ti dico, è molto buono, cioè io pure l'ho mangiato e sicuramente è buonissimo.
0: L'hai mangiato anche?
1: Okay. Sì, sinceramente è buonissimo,
0: Bene.
1: È un bel panino,
0: quindi insomma proviamolo, lo devo provare anch'io, non l'ho mai assaggiato, perché poi quando
1: te lo consiglio,
0: me lo consigli, sì. Ok, bene. Allora, hai qualche progettino per il futuro che vuoi spoilerare qui?
1: Guarda, sicuramente l'espansione del mio locale, cioè portare il mio progetto magari in tutta Italia, magari all'estero, perché no, e lavorare. Sì, lavorare sodo, bene, farmi conoscere per quello che sono e per quello che è il mio prodotto, e riuscirci magari anche all'estero, ecco, perché no.
0: Certo.
1: Anche perché portare carni grass-fed italiane fuori all'estero è tanta roba.
0: Sì. Dove ti vorresti espandere all'estero? C'hai già un'idea? America, o vuoi rimanere comunque in
1: Guarda,
0: Europa?
1: Guarda, l'America, che è la capitale degli Smash, sarebbe proprio il top. Però vediamo, non lo so ancora. Però sì.
0: Conosciamoti ancora un po' meglio, perché abbiamo conosciuto, ecco, sappiamo quasi tutto sulla tua vita professionale, però sulla vita personale di Stefano non sappiamo niente. E noi vogliamo farci i fatti tuoi.
1: E io ti racconterò tutto.
0: Dici un po' com'è il tuo carattere, come ti potresti descrivere?
1: Guarda, molto solare. Vado d'accordo con tutti, ma all'inizio sono molto chiuso.
0: Timido?
1: Sì, non proprio timido, però chiuso, cioè sto per conto mio, sono uno molto solitario. Però se prendo spago con una persona che mi va genio e sta a cuore, insomma, lo prendo come amico proprio fidato.
0: Bello.
1: Sì.
0: È una cosa molto bella. Un difetto, perché non possiamo essere perfetti?
1: Difetto, forse un po' troppo irascibile alcune volte. Sì,
0: Stefano,
1: un po' irascibile.
0: Ti facevo così.
1: Cioè, sono molto calmo, però quando diventa irascibile mi arrabbio subito troppo spesso.
0: Quando facciamo arrabbiare Stefano.
1: Sì, mi arrabbio troppo spesso, se no.
0: Okay.
1: Però dai, un difettuccio c'è stato.
0: Vabbè, certo, non possiamo essere perfetti. Se dicessi i miei difetti, non finiamo più. E senti, se vuoi puoi anche non rispondermi subito, puoi pensarci, ci ascoltiamo un po' di musica e poi mi rispondi dopo. Un obiettivo che vorresti raggiungere, magari anche proprio personale, non per forza legato al tuo locale, alla tua attività lavorativa. Una cosa che un obiettivo, insomma, personale.
1: Obiettivo personale?
0: Vabbè, pensiamoci un attimo,
1: okay.
0: Dai, ti diamo un po' di tempo. Intanto arriva Emma con Fabri Fibra, antidroga, qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Il bacio sulla bocca qui Ivano Fossati su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:58 secondi e quindi Stefano, mi dispiace ma quest'ultima parte della puntata di oggi sta per concludersi. Comunque noi lo ricordiamo sempre, il nostro appuntamento è quotidiano, tutti i giorni siamo sempre in diretta, puoi ascoltarci tramite DAB o anche la nostra applicazione Rai Play Sound, che tra l'altro vi ho fatto anche scaricare.
1: Ok.
0: Tutto molto spontaneo. E ci eravamo lasciati con questa domanda, il tuo obiettivo, ecco.
1: Guarda, obiettivo futuro sicuramente dedicarmi un po' di tempo per me, un po' di allenamento sano, di riprendere quello che facevo prima e stare vicino alla mia famiglia in tutto. Crearmi una famiglia e stare vicino alla mia famiglia, lavorare e basta, questo è il mio obiettivo futuro, non voglio nient'altro.
0: Sei un bellissimo esempio, Stefano, non solo per la generazione Z, ma per tutti.
1: Grazie.
0: È proprio bello, è stato bello insomma averti qui in trasmissione. Lasciaci con un'ultima curiosità. Qual è il tuo piatto estivo preferito?
1: Pasta al limone o pasta fredda. Questi due se la contengono tutte e due.
0: Pasta al limone, sai che non l'ho mai assaggiata?
1: Buonissima.
0: È buona?
1: Spaziale proprio.
0: Ci devo provare.
1: Semplice,
0: ci devo provare.
1: Ma fresca, buona.
0: Top.
1: Sì,
0: dici che è top.
1: Top.
0: Ok. Allora, io purtroppo devo fare una cosa. Tutta italiana. È carina la sigla, vero?
1: Sì.
0: Mi piace sempre. Io me la ballo da sola. Me la canto e me la ballo da sola.
1: Bene,
0: la faccio
1: bene.
0: Tutta sola. Allora, qui si fa così, insomma. Stefano, grazie infinite per essere stato qui a Rai Radio Tutta Italiana, è stato bellissimo averti. Mi raccomando, torna presto a trovarci.
1: Sicuramente, ti ringrazio, è stato veramente un piacere e allora ci vediamo presto.
0: Dai, assolutamente. Grazie a Stefano Sambataro, grazie amici, a tutti voi che ci avete ascoltato, avete interagito con noi con tutti i vostri messaggi. Io vi ricordo il nostro appuntamento quotidiano tutti i giorni, da lunedì al venerdì 7:30 fino alle ore 10. Sarò in vostra compagnia, vi terrò compagnia per queste tre ore in buona musica, in buona compagnia, insomma. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao amici, buon lunedì!

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

si sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran.

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo l'anguore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran,

Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

caso conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti fa se la sciogliamo in

E alla fine ci sono uscito, so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha salito, se smettessi di fumare, sarei

0: quanto a favore.
1: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sentono in me.

Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò

poco volare. A causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: tuffati nei successi dell'estate di Rai Radio tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso.
0: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a su Rai Radio Tutta Italiana per questa nuova avventura. Saremo insieme qui dalle 16 alle 18 tutti i giorni su Radio Attivi. Tanti ospiti, mi raccomando, seguiteci, potete scriverci in diretta. Anzi, vi do subito il numero, mi raccomando, per interagire con noi, che è il 334-60-45-640. Oggi tanti ospiti, facciamo entrare subito in voce. Abbiamo con noi oggi Briga.
1: Ciao Guido, ciao a tutti.
0: Ciao Mattia, come stai?
1: Molto bene, grazie per l'invito. Bene.
0: Tra l'altro non siamo soli, perché con noi c'è il più grande chitarrista del centro Italia. Ma che dico? D'Italia. Ma di più.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Molto bene.
0: Tutto bene. Guido.
1: Mario Romano
0: sarà con noi. Tra l'altro ci faranno sentire delle cose spettacolari, bellissime. Mi hanno detto c'è anche una grandissima sorpresa, vero Mattia?
1: Sì.
0: Tante sorprese.
1: Parliamo adesso.
0: Comunque facciamo così, adesso ci ascoltiamo un attimo un brano, poi rientriamo in voce con Mattia e ci fanno sentire tantissime belle cose.

0: Eccoci qui, bentornati. Allora, abbiamo detto, noi abbiamo qui un ospite eccezionale, Briga. Come stai, ecco, Mattia?
1: No, alla grande, sono molto felice di essere qui.
0: Grazie, oggi siamo qui in diretta dal Meta Studio, che tra l'altro è fantastico.
1: Un gioiello.
0: Vero? Allora, la cosa che ti volevo chiedere è importantissima e mi devi proprio rispondere: come va la Lazio?
1: Questa domanda fatta da te è una provocazione. E che te devo dire? C'è una domanda di riserva?
0: Senti, praticamente tu non sei laziale, sei laziale.
1: Sì, molto.
0: Mi raccontavi che insomma vivi bene. Tra l'altro, il buon Mario è
1: anche lui.
0: È laziale,
1: sei circondato oggi.
0: Mannaggia. Tra l'altro, i colori qui ci si avvicinano molto, quindi
1: vabbè, sì, fa sempre più piacere. Infatti, mi sento proprio nella zona comfort, guarda.
0: Senti, togliamoci subito al dente, visto che stiamo parlando anche della tua passione calcistica. Io so che questa sera ci sarà una sorpresa, insomma, per il popolo laziale, da parte tua.
1: Sì, ho scritto questo brano che ho presentato il 2 luglio alla manifestazione che è stata fatta da tutti i tifosi, insomma, contro questa gestione che va avanti ormai da 22 anni. E è stato un momento molto emozionante per me, perché comunque erano tanti anni che desideravo dare il mio contributo artistico per la squadra che amo, e sono riuscito finalmente a scrivere una canzone che secondo me era all'altezza dell'amore che provo nei confronti della Lazio, insomma. E si intitola Pioverà, esce stasera a mezzanotte per la mia etichetta Nigno de Rua, distribuita da Ada e qualche radio, insomma, locale della Lazio ha già iniziato a passarla, insomma. Sono molto felice perché io parlo dei miei sentimenti usualmente nelle canzoni, e ho un enorme trasporto di passione e d'amore nei confronti del calcio, della Lazio, quindi mi mancava un tassello del genere per arricchire la mia discografia.
0: Quindi questo qui è un brano che c'entra poco a livello commerciale con il tuo lavoro, è un atto di amore.
1: Assolutamente sì, è un brano che, insomma, è dissociato da qualsiasi progetto discografico, non fa parte di quello precedente, per adesso non fa parte del mio futuro progetto discografico. È una cosa che mi è venuta spontanea e sono corso in studio a registrarla. Tra l'altro è stata una doppia emozione, perché è la prima volta che ho portato mia figlia in studio, che ha 3 mesi, Allegra. E per una serie di questioni che, cioè, ti posso anche raccontare, perché è simpatico, aspettavamo la tata e la tata non veniva perché io e mia moglie non ci siamo resi conto che era San Pietro e Paolo.
0: Ah, certo, è festa a Roma.
1: E quindi a Roma è festa. E la tata non veniva, mia moglie aveva un impegno e io ho detto, vabbè, è normale, la porto in studio con me. E quindi abbiamo fatto la struttura con Mario, che può confermare, con io che davo il latte ad Allegra dal biberon. E la cullavo e a un certo punto si è addormentata, l'ho fatta addormentare, ho attaccato 2 poltrone per fare una sorta di culla di recinzione, si è addormentata, abbiamo registrato la canzone, poi è arrivata Arianna a prenderla, e quindi tutta una giornata indimenticabile per me.
0: Beh, quindi parlavamo prima infatti di passione, di amore, sentimenti, quindi rientra in tutto quello che abbiamo detto, perché poi a te è cambiata la vita con l'arrivo di Allegra, quindi
1: senza dubbio
0: non si tratta più di pensare soltanto, non so, a livello artistico, numeri, altre cose. Ti penso che è subentrato proprio una maturità diversa anche in quello che scrivi, in quello che proponi.
1: Sì, io non so quanto inficiano poi le cose che ti succedono nella vita, nella scrittura. Cioè, io comunque sono 20 anni che faccio questo lavoro, da quando ho 17 anni, adesso sono 37, e il mio stile è quello. Chiaramente io diciamo prendo da quello che mi succede per scrivere, ma non è che poi gli avvenimenti o gli eventi della vita spostano, diciamo, il mio stile, certo, musicale da un altro lato. È chiaro che a livello personale io ho assistito al parto e ti dico che è stata una delle esperienze più metafisiche della mia vita, certo. E quindi mi sono sentito un uomo diverso immediatamente quando l'ho vista, proprio dal momento in cui l'ho vista nascere. È una cosa che ti senti dentro e che fa parte, insomma, del cambiamento dell'anima, un cambiamento della tua testa.
0: Questa è una cosa che molti artisti che vengono qui ci raccontano, che quando diventano genitori o comunque c'è un avvenimento talmente importante che ti cambia in qualche modo la prospettiva delle cose, e poi alla fine acquisisce una dimensione diversa quando affrontano vari problemi anche piuttosto banali, no? Come potrebbe essere tutti i giorni. In questo senso, il briga papà, oltre col briga artista, come collimano insieme?
1: Non ho mai pensato che esista un briga e che esista, cioè che sia scisso da Mattia, cioè io sono questo. Una volta ho sentito un'intervista, non mi ricordo di chi, mi ha fatto molto ridere, ma se tu non fossi stato dal De Italia avresti avuto tutte queste donne, ma io sono...
0: Certo, io sono dal De Italia.
1: Ma se tu non fossi stato Vasco Rossi, mi sembra che era Vasco, avresti avuto tutte queste donne, ma io sono Vasco Rossi, cioè per dire io sono,
0: certo, sono
1: Mattia Briga, per i ragazzi e gli amici che mi conoscono dai elementari, Mattia Belle Grandi all'anagrafe, e sono questo, sono ormai sono un papà, sono un marito da 5 anni. Sono un uomo, sono un cantante, sono certo, un tifoso, certo. Sono tutto queste, tutte bene, queste bene. Cose.
0: Senti, allora, tra poco ci fate ascoltare insomma qualcosa,
1: certo.
0: Perché abbiamo qui il nostro buon Mario, che ovviamente
1: sta scalpitando
0: anche per parlare.
2: No, assolutamente no.
1: Mario non vuole parlare, si esprime con le corde, attraverso le corde della sua chitarra.
0: Mi fate l'occhiataccio, ragazzi, mi fate l'occhiataccio perché non vuole che lo intervisti.
2: No,
1: dai, fagliela una domanda a bruciapelo.
2: No,
0: va bene. Dopo Mario si esprimeva benissimo con la chitarra, sentirete quanto è il suo talento, quanto è importante. Allora adesso sentiamo un attimo un brano di Gaia e rientriamo con poi l'esibizione con il buon Mario e Mattia. A tra poco.

0: Roma.
1: Bene, bene, ecco qui Gaia sulle nostre frequenze su Rai Radio Tutta Italiana con Radioattivi. Allora, abbiamo qui Mario e Mattia che ci faranno ascoltare il nuovo pezzo e quindi è anche altro. Quindi io lascio a voi e la vostra arte.
2: Questa pioverà, esce stasera a mezzanotte. Mi dicono che pioverà come qualche anno fa, c'è una

Adesso viene la canzone che ho scritto per mia figlia, Allegra. Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesci a dormire e ti domandi perché, non bisogna aspettare il diluvio che per piangere insieme.

0: Ok, non so se satura un pochino, magari solo in cuffia. Però perché vado alto e mi sento un po' scricchiolare. Spero che la gente a casa non senti questa saturazione. Comunque
1: stai andando alla grande.
0: Sta andando bene.
1: Okay. Bravo, anche Mario, il supporto di Mario è fondamentale.
0: Mario, tu
1: bravissimo.
0: Sei un fenomeno.
2: Grazie mille.
0: Sono tanti anni che suoniamo insieme con Mario, eh? Abbiamo scritto praticamente il 70% della mia discografia insieme, quindi ogni canzone c'è la sua firma.
1: Beh, ragazzi, io ho sentito anche live a Latina, sei bravissimo.
0: Tu siamo affiatati.
1: Sì, molto.
0: Senti, facciamo Sognatori, quella che hanno scartato l'anno scorso a Sanremo, come disse Fiorello.
1: Come disse Fiorello? Ma l'aspettavamo.
0: Ormai quando si descrive questa canzone, dice no, quella che mi hanno scartato a Sanremo.
1: Vai!

0: Grande Mattia, grande, grande anche Mario, veramente.
1: Grazie, maestro.
2: Grazie a te.
3: Io poi c'ho quella canzone su tua figlia, più l'ascolto e più vengono i brividi ogni volta.
1: Lo sai che mi ha scritto una donna ieri, una madre di famiglia, mi ha scritto, ti devo dire una cosa, ma ha mai scritto in DM, perché poi si vede se ti hanno scritto in passato. Questa canzone è la canzone più bella dedicata ai figli dopo Avrai.
0: Mamma mia,
1: io ho fatto, signora grazie, ma stai esagerando.
3: Madonna, che complimentone, bellissima, ma comunque è vero, perché è molto molto bella.
1: Che più poi la... scusami se no, ti interrompo, Guido, ti dico questa cosa se non mi scordo, praticamente anche questa è una canzone che io ho scritto 4-5 volte, 3-4 canzoni le ho proprio buttate.
2: Confermo.
1: Perché mi venivano tutte delle robe che assomigliavano ad Avrai, perché quando tu vuoi scrivere una canzone per tua figlia o tuo figlio che sta arrivando e non ce l'hai tra le braccia, mm-hmm, tu vai a pescare su una proiezione futura.
3: Certo.
1: E per forza di cose ti esce una roba come Avrai, che però è una
3: è più razionale,
1: no? Ma è una schifezza, certo, perché certo, qualsiasi cosa simile ad Avrai fa schifo, no? Perché Avrai è un mostro sacro della musica, certo, italiana, colonna sonora di tutti. E quindi poi ho capito che dovevo scrivere una roba totalmente diversa, cioè impostarla su di me il giorno del parto. E quindi la canzone parla di quello che io avrei provato il giorno che Allegra sarebbe nata.
3: No, ma è stupenda, proprio perché anche su questo punto di vista inedito, no? Che nei brani difficilmente abbiamo ascoltato dedicati ai figli, ma è molto bella proprio la scelta delle parole, il pathos con cui la canti, ti fa entrare, te la fa vivere, quindi è una cosa che mi è piaciuta già dalla prima volta che l'ho sentita, quella sera a Latina, appunto, sarà la mia prima volta.
1: Grazie Guido, sono contento che ti piaccia.
3: E, tra l'altro, visto che abbiamo nominato Avrai, andiamo un momentino in pausa, ci sentiamo Claudio Baglioni e rientriamo in voce ancora
1: così imparo qualcosa. Grazie.
3: A tra poco.

0: Eccoci qua, è sempre magico questo brano di Baglioni, veramente stupendo, stupendo. Allora, noi siamo qui sempre in compagnia di Mattia e di Mario, per tutti Briga ovviamente.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori di nuovo.
0: Che tra l'altro bisogna ricordarci anche che è estate, tu sei impegnato ovviamente con il tuo tour estivo,
1: sì,
0: e tra
1: sì,
0: queste
1: sì.
0: C'è un altro evento dove tu parteciperai, che faremo tappa a Sabaudia, che è il Way Music Awards, con diretta di Radio Italiana, con altri ospiti importanti che avremo tra l'altro anche nei prossimi giorni qui con noi, e tu Mattia sei uno dei grossi protagonisti della tappa di Sabaudia, e sarai lì con noi appunto, quindi
1: Io sono strafelice, anche perché mi ero ripromesso che insomma quest'estate, sai, come ti dicevo prima, con la nascita di mia figlia avrei passato un po' di tempo tranquillo, perché sennò, sai, i calendari estivi sono sempre molto particolari, entrano date in corsa eccetera eccetera, quindi ho detto vabbè, io mi prendo luglio, sto tranquillo, sto con la famiglia, poi ad agosto gli do tutto il gas.
0: Certo.
1: È una cosa stupenda, perché io sono molto legato a Sabaudia, non ci andavo in vacanza da ragazzino perché io sempre andavo in Toscana, però ci andavo sempre con gli amici, e quando ero pischello, che magari non so, avevo 18-19 anni, così adolescente, passavamo le giornate al mare e poi andavamo da quelle parti lì, magari anche al Circeo, a San Felice, stessa Latina, che comunque dista poco, e c'erano i festival estivi,
0: sì, sì.
1: E io dicevo chissà se prima o poi mi chiameranno a cantare in un panorama così bello, e quest'anno finalmente, insomma, sono contento di venire a Sabaudia, perché sono pieno di ricordi ogni volta che vado, insomma, dalle parti del territorio pontino. Per me è sempre una grande gioia, e poi parliamoci chiaro, la location è spettacolare.
0: Tra l'altro noi saremo alla piazza del comune, quindi una piazza enorme, è una grande struttura, quindi sarà una giornata di festa, anzi invitiamo tutti a venire, perché è gratuito l'evento, quindi venite in massa a vedere Briga, ascoltare Briga e tutti gli altri ospiti. Tra l'altro c'è una sorpresa per te che non ti svelo adesso, e fa parte delle tue passioni, quindi diciamo così, ho lasciato intendere. Io lì sono in terra straniera qua. Allora, il Way Music Awards, mi raccomando, potete seguirlo su tutti i social per avere tutte quante le informazioni necessarie per raggiungere anche la location. Potete ascoltarci ovviamente su Rai Radio Italiana, avremo la diretta dalla piazza, quindi faremo sicuramente anche dei giochi, e ci saranno delle sorprese anche per il pubblico.
1: Allora, quando non canto te vengo a dare una mano in diretta.
0: Certo, cioè, ci sono anche altre persone, io quel giorno
1: faccio una sortita, dai, va
0: bene. Il buon Mario ovviamente sarà dei nostri.
2: Assolutamente, se volete.
0: Non ho capito, Mario.
1: Oh, l'hai fatto parlare? Devi parlare al microfono.
0: Ha parlato.
2: Se volete, sì.
0: Ma tu sei. Ma come se volete? Tu sei il protagonista assoluto subito dopo Mattia. Sei il braccio destro di Mattia. Quindi...
2: Sono il vostro menestrello.
0: Ma sei.
1: Rischiamo solo che nei momenti morti si faccia un litro e mezzo di cesanese con 40 gradi.
0: Bene.
1: Non è proprio appropriatissimo.
0: Vabbè, ci vuole anche un po' di quello, perché veramente saranno tipo 40 gradi, quindi.
1: Lo mettiamo sotto un gazebo con una borsa frigo.
0: Sicuramente. Allora, io intanto devo ringraziarti, Mattia, di essere stato qui con noi. Ovviamente questa è casa tua, quando vorrai tornare noi saremo qui e aspetteremo tutte le tue news, perché
1: grazie,
0: siamo curiosissimi, ovviamente con il buon Mario. e niente, bocca al lupo per tutto, io sono veramente onorato, perché ogni volta che sono con te sento questi pezzi, e più li ascolto e più mi piacciono, mi piace molto come scrivi, io lo dico apertamente, sono un tuo fan.
1: Grazie Guido, te voglio bene, grazie dell'invito. Anche da parte di Mario, che non parla, però un po' si è sciolto, me l'hai fatto sciogliere, meno male, dai.
0: Ma piano piano, ma secondo me Mario diventerà un gran chiacchierone, quindi
1: prima o poi lo avremo ospite da solo,
0: da solo
1: a Radio Rai Tutta Italiana.
0: Da solo, e farà un comizio proprio su...
2: È impossibile.
0: Ma secondo me dovresti diventare invece il portavoce della Lazio.
2: Vabbè.
1: No. Ora come ora direi che...
0: Io intanto
1: sarebbe un bel passo in avanti.
0: Sì, veramente. Allora, io intanto saluto tutti i nostri ascoltatori, e ricordarvi che potete scriverci quando volete, in ogni momento, al 334 60 45 640. Chiedete tutte le vostre più disperate oppure bellissime curiosità sui nostri ospiti e anche su argomenti che volete che noi trattiamo. Adesso un altro brano, prima della chiusura, E andiamo con
2: I Love You.
0: I Love You. Bello. Un po' d'amore serve a tutti. Che per te.

Eccoci qua, che spettacolo Pino Daniele, è sempre una gioia per le orecchie. Tra l'altro noi avremo un grande protagonista che è stato un collaboratore strettissimo di Pino Daniele nelle prossime puntate, quindi vi invito a seguirci e parleremo con lui di tutta una discografia, un lato della discografia sì di Pino Daniele, ma anche degli artisti di questa nuova corrente napoletana, da Sal da Vinci in poi. E intanto ci scrivono al numero 334-60-45640. Ecco qua. Ciao, buonasera, volevo complimentarmi con il conduttore Guido. Ah, grazie per la sua capacità artistica e di intrattenimento. Mamma mia, grandissimo. Grazie Patrizia e seguici. Grazie, un bacio. Adesso noi andremo ad affrontare alcuni argomenti e intanto farci sapere anche di questo grandissimo record che c'è stato di ultimo, se ci sono fan all'ascolto, anche chi non è un fan diretto, quello è diventato in questi giorni, farci sapere un po' le vostre impressioni o chi è stato al concerto, insomma ragazzi scriveteci un po' e fateci sapere tutto quello che non siamo riusciti a sapere noi che non eravamo lì. Quindi se siete tra i fortunati e siete stati lì a vedere questo spettacolo anche Vasco Rossi si è complimentato con lui, perché dicono che i record sono da battere, per cui è un augurio incredibile fatto dal numero uno in Italia a quello che lo è diventato adesso. E adesso intanto andiamo a ascoltarci un altro grande protagonista della musica italiana degli ultimi anni, che è Fedez.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipo.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente sei un tramonto abusivo, inverti lo schema e cambi anche il teorema, prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del

0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ragazzi, qui continuano ad arrivare tanti messaggi, tanti messaggi, ne leggiamo alcuni e abbiamo adesso, vediamo un po'. Eccolo qua. Andrea che ci dice, ci chiede: com'è cambiata la discografia negli ultimi anni? Bella domanda. È cambiata la tecnologia, quindi è cambiata anche il modo di ascoltare musica, di fare musica, è cambiato un po' tutto. A livello discografico le grandi etichette hanno iniziato a gettarsi a capofitto su questa nuova tecnologia che è internet, quindi è cambiato un pochino tutto. E si investe un po' meno in progetti a lunga scadenza, quindi si programma poco, però diciamo che la discografia, come cambiano le tecnologie, è cambiata anche il modo di lavorare, di rapportarsi. Si vendono meno dischi, si passa dal digitale e le piattaforme streaming adesso sono diventate un punto centrale, anche specialmente per chi inizia e ha bisogno di affacciarsi sul mercato e non ha grandissimi mezzi. Quindi in questo senso ha liberalizzato molto il mercato anche dei più piccoli. Tra l'altro ci scrive anche, vediamo un po', grazie Andrea nel frattempo che ha mandato il messaggio, Azzurra, un saluto al conduttore, agli ospiti da Andrea Azzurra, quindi un saluto, un abbraccio ad Andrea Azzurra, e Briga non c'è più ma sicuramente vi saluta anche lui. E intanto con noi è arrivata Eleonora Canuti.
1: Ciao.
0: Come stai Eleonora?
1: Tutto bene. Ciao a tutti.
0: Allora, come va?
1: Tutto bene, io sono curiosa perché ascoltavo anche questi messaggini, ma questo conduttore c'ha proprio i fan. Hai proprio i fan.
0: Visto? Inaspettato.
1: Vedi? Proprio apriremo un fan club qui, eh?
0: Allora, qui ci scrive di nuovo un'altra signora dalla Puglia, credo. Siamo un gruppo di giovani che seguiamo con entusiasmo il tuo programma, sei fortissimo. Grazie tantissimo.
1: Soprattutto del giovane.
0: Attendiamo.
1: Ma ce l'aveva con te o erano loro i giovani?
0: Attendiamo con ansia le tue interviste. Baci ai tuoi fan. Grandissimi, grazie a tutti. Mi state facendo arrossire, anche se non lo potete vedere dalla radio, perché ovviamente non c'è il video, ma lo vedrete sui social.
1: Ma adesso lo dico a Mattia, è venuto Mattia? E poi invece quello che è il fan club sei tu.
0: Ma è inaspettata questa cosa. Zitto nel mio piccolo ancora.
1: Hai capito?
0: Meno male. Senti, hai seguito un po' questo successone di ultimo? Che oggi non si parla di altro ancora.
1: Mamma mia, accampati da quante settimane prima non lo so.
0: Tanto.
1: Ma sì, accampati, ha fatto il pienone, ma poi ho visto soprattutto una parte, mi sembra che cantasse Pianeti. Io ho pensato lì per lì, vedevo questo tappeto di gente che urlava il suo nome e cantava le sue parole, le sue canzoni. Io dico, ma nella tua mente, che tu sei l'artista e ascolti tutto quel tappeto di gente che canta per te, urla per te, ti cambia, insomma, ti mentalmente ti viene, non so, un colpo.
0: È stato spettacolare anche il fatto di arrivare in elicottero, è stato molto scenico, no? Appunto, anzi, la parte scenica è stata una dei fiori all'occhiello di questa organizzazione che ha messo in piedi insieme a lui tutto il suo entourage, un qualcosa che specialmente a Roma si era visto raramente negli ultimi 30 anni. E è stato molto molto bello, tra l'altro tutti contenti, da ogni parte, dalla parte sia della politica che delle forze dell'ordine, insomma, tutti abbastanza soddisfatti per non essere stati coinvolti in incidenti o altre cose, per cui è molto importante questa cosa qui, la sicurezza prima di tutto.
1: Assolutamente.
0: Intanto ci scrivono anche, vediamo un po', allora. Ciao Guido, complimenti per la tua competenza e il tuo percorso professionale, sono Fabio e ti ho seguito oggi pomeriggio con molto entusiasmo, finalmente una persona che si aggiorna sui nuovi fenomeni di musica leggera. Grazie Fabio, ti ringrazio, sei troppo buono, grazie veramente di cuore, un abbraccio, divertiti, facci sapere che cosa stai facendo, va. Anzi, ragazzi, facciamo una cosa. Voglio sapere un po' che cosa state facendo in questo momento, siete al mare, siete al lavoro, siete nel traffico cercando di raggiungere casa, non so, state passeggiando col cane, fatemi sapere quello che fate al 334 60 45 640. Anche aneddoti, mi raccomando, barzellette, quello che volete, e soprattutto non soltanto testi, potete fare anche messaggi vocali e li ascoltiamo in diretta. Mi raccomando.
1: Io poi sono super curiosa anche se i nostri ascoltatori vogliono dedicare magari un pezzo a qualcuno.
0: Ah.
1: Sono curiosa, perché
0: però
1: lì poi esce
0: il perché,
1: l'anima.
0: Il perché.
1: Anche il perché ce lo dovete dire, eh? Non vergognatevi, oltre a chi la dedicate, ma anche perché.
0: E non è detto che sia un pezzo per forza d'amore, eh? Mi raccomando. Mettiamo anche un po' di pepe da qualche parte.
1: Ecco,
0: così ci
1: forza.
0: Divertiamo.
1: Mm.
0: E intanto facciamo una cosa, andiamoci a sentire proprio un brano di Ultimo, uno dei suoi primi successi, Rondine al guinzaglio.

0: Eccoci qui. Allora, noi siamo sempre in diretta fino alle 18, io sono Guido Faro. Mi raccomando ragazzi, iscriveteci al 334 60 45 640, stiamo aspettando un po' di pepe, mi raccomando, un po' di pepe. Raccontateci quello che fate, raccontateci dove siete, anche progetti immediati, nel senso nei prossimi giorni, nelle prossime ore, che cosa fate di bello anche questa sera. Fateci un po' impicciare delle vostre cose, ok? Eleonora?
1: Buonasera di nuovo.
0: Ma hanno mandato un vocale, vero?
1: Sì, hanno mandato un vocale, un'altra ascoltatrice che ci ha anticipato che è nel traffico e quindi ci ha mandato questo salutino. Lo facciamo ascoltare?
0: Sì, vai.
1: Vado.
2: Helen, mi trovo nel traffico veramente esasperata e questo momento così bello per ascoltarvi mi fa compagnia in questo rientro un po' pesante in questa città che ormai è soffocante. Vi ringrazio perché ci siete e ci intrattenete con fermento e con gioia. Grazie e buona serata.
0: Ma che bello ragazzi, mi raccomando, calorosi. Siamo contenti che vi teniamo compagnia, ma voi lo dovete tenere a noi, mi raccomando, scriveteci, diteci un po' le vostre, anzi, diteci quello che volete.
1: Altro messaggino,
0: vai.
1: Stavolta viene dalla Sicilia e abbiamo Stefano e Jessica, credo una coppia, e in vacanza in Sicilia, dove è vietata la dieta, ecco, ha mandato delle foto, ragazzi, di roba da mangiare, che bellissima terra, piena anche di cultura musicale. Bravi Guido e Eleonora, e vai. Parlare di musica con passione e competenza, che bella trasmissione. Vorrei dedicare a mia moglie un brano molto carino di Gaia, Bossa Nostra. Bene, prepariamolo allora, e ci teniamo a sapere da voi, perché Gaia viene molto criticata per essere molto sexy, per noi è molto brava. Grazie e vive Radioattivi, che carini. Grazie Stefano e Jessica, un bacione.
0: Allora, intanto vi ringrazio. Allora, non viene criticata da me, perché il fatto di essere sexy è un'aggiunta, sono contento per lei, il successo che sta avendo, perché oltre ad essere sexy è anche brava, dobbiamo ammetterlo, i numeri le dicono proprio questo. E tra l'altro in Sicilia si mangia benissimo, io sono stato spesso e le arancine, ragazzi.
1: Ma tu hai anche provenienza poi, nel
0: sì,
1: sangue.
0: Sì, io ho di parenti di Catania, per cui conosco molto bene, e ho una pancia che invece è nazionale, che vi dice anche che apprezzo la cucina di tutte le regioni, per cui anzi fateci sapere un po' quali sono i vostri piatti più buoni, quello che mangiate più spesso, oppure quello che mangerete questa sera, mi raccomando, perché io voglio idee, perché a casa devo cucinare.
1: Ma no, ma soprattutto ci danno idee e poi noi andiamo a casa loro a mangiare. Cucinate che veniamo a mangiare qualcosa.
0: Anche invidi e veniamo volentieri, va bene?
1: Noi ci presentiamo.
0: Intanto scrivete, mi raccomando, sempre a 334 60 45 640, fateci compagnia. Noi abbiamo un po' di novità anche, perché saremo, come abbiamo detto prima con Mattia, con il Way Music Awards a Sabaudio il 17 di agosto.
1: Ecco, a Sabaudio il 17 di agosto, ragazzi. Non ti sbagliare con l'altro spoiler dell'altra data del tour.
0: L'altra data del tour è il 14 di agosto a Tarquinia Lido. Tra l'altro ragazzi saremo col palco sulla sabbia, sulla spiaggia, quindi è molto molto molto bello, mi raccomando, e inizieremo già con le attività musicali dall'ora del tramonto, quindi una cornice stupenda, caldo, in costume, mi raccomando, venite,
1: belle ragazze, divertite.
0: E avremo tanti ospiti anche lì, sempre con la diretta di Rai Radio Tutta Italiana, non possiamo mancare mai. A Sabaudia altri ospiti ancora, sempre con la diretta di Rai Radio Tutta Italiana, con la nostra compagnia. Poi ci saranno Marzio Parisi, ci sarà
1: Jessica
0: Bucci che presenteranno, e tantissimi ospiti, tantissime sorprese, grandissimo il palco, la temperatura già è calda per il caldo, ma noi la faremo diventare rovente,
1: bollente.
0: Poi ci sarà anche una nostra amica che verrà a trovarci, vero? Carmela, per forza. Allora, noi dobbiamo ascoltare un'altra cosa.
1: Sì.
0: E poi leggiamo un altro messaggio che è arrivato.
1: È arrivato di nuovo. Lo vuoi leggere dopo il pezzo?
0: Sì, perché non...
1: perché è un po' lungo.
0: È un po' lungo.
1: Però sono contenta che questi ascoltatori.
0: Allora, adesso andiamo ad ascoltarci proprio Gaia. per i nostri amici che sono
1: Stefano
0: in Sicilia.
1: E Stefano e Jessica.
0: Ciao, un abbraccio, a dopo.

0: Enrico.
1: Bene, bene, bene, ben trovati. E siamo sempre su Radio Attivi, in onda su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ci arrivano altri messaggi. E ne leggiamo un altro. Salve, voglio dedicare al mio ragazzo quel filo che ci unisce, di ultimo. Lui si chiama Natale. Perfetto, adesso la cerchiamo, la programmiamo tra un pochino, visto che l'abbiamo ascoltato poco fa ultimo, e lo metteremo senz'altro. Eleonora,
2: eccomi, ci sono.
1: Qui. Allora, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, a parte continuano arrivare tanti messaggi. Io vi ricordo sempre di scriverci al 334-6045-640. Mi raccomando, raccontateci ciò che state facendo.
2: Vogliamo... Ma arrivano delle belle dediche poi.
1: Vero? Vogliamo proprio sapere un po' di cose. Fateci viaggiare con voi, fateci vivere un po' anche le vostre cose.
2: Adesso entriamo nel vivo, ci impicciamo. Ma sono già le 17:27. Mannaggia.
1: Non la troviamo. Allora, mi dicono la regia che non troviamo il brano.
2: Natale, scegli un altro pezzo.
1: Se ci mandi un altro titolo, lo mettiamo molto volentieri.
2: Piano B.
1: Piano B. Allora, intanto volevamo ricordare che sono tanti gli artisti che parteciperanno a We Music Award, quindi i nostri appuntamenti estivi sono sempre molto molto ricchi. Allora, intanto iniziamo col dire che il We Music Awards 14 agosto saremo a Tarquinia Lido, 17 agosto saremo a Sabaudia, e alcuni protagonisti che faranno parte di queste tappe sono appunto Mattia Briga, ci sarà il 3, ci sarà Ero Caddeo, ci sarà
2: Plasma,
1: Gard,
2: Riccardo
1: e tantissimi altri ospiti, tra l'altro ci saranno anche aggiungendo, per cui mi raccomando, vi aspettiamo numerosissimi in piazza, ci divertiremo. Altro appuntamento importante, perché noi siamo anche nella produzione di Lazio Sound, questo fantastico contest organizzato dalla Regione Lazio, prodotto dalla Regione Lazio e dalla IM Italia, con la direzione artistica di Paolo Vita,
2: che avremo poi ospite più avanti, diamo questo spoiler.
1: Dobbiamo dire che siamo arrivati al penultimo appuntamento, perché abbiamo fatto già le tappe di selezione delle varie categorie, sono andati alla grande, benissimo,
2: vincitori fantastici,
1: vincitori molto bravi, e molti sono veramente di
2: giovanissimi,
1: molto giovani, molto preparati, devo dire, e avremo i finalisti alla finale, che appunto ci sarà il 15 di luglio al Castello di Santa Severa,
2: con un ospite
1: importantissima,
2: top,
1: bellissima, brevissima.
2: Ma la sveliamo?
1: Ma certo, lei è?
2: Noemi.
1: Quindi sarà con noi Noemi, mi raccomando. E anche lì, se ci sono ancora biglietti, non lo so, è possibile, però
2: direi che il sold out è andato subito, però forse qualcosina per i più svelti.
1: Un altro evento, un'altra manifestazione che sta prendendo veramente bene piede, quindi la musica sta tornando anche a riscoprendo il cantautorato, anche generi un pochino più lontani dai grandi numeri come la classica, altre cose, quindi è molto bella questa cosa. E ci sono poi, c'è una giuria d'eccezione da abbiamo detto, c'è Sergio Cammariere,
2: sì, abbiamo Enzo Campagnoli,
1: Briga,
2: Mattia Briga,
1: Maurizio Fabrizio,
2: sì,
1: tanti altri
2: giornalisti, da Federica Gentile, Giorgiana Cristalli, Gianni Testa, ce ne sono veramente tanti,
1: quindi mi raccomando, seguite anche questi altri eventi. Ovviamente partono, ovviamente c'è sempre Rai Radio Tutta Italiana che li affianca, li sopporta e li sopporta soprattutto noi.
2: Guido, abbiamo Natale che ha scelto un altro pezzo, mentre tu lo leggi io lo vado a cercare.
1: Benissimo, grazie Natale, incrociamo le dita, speriamo che questa volta ci sia. Tra l'altro c'è un altro messaggio, intanto che troviamo il brano per Natale. Allora, ciao Guido, ti scrivo dal bellissimo mare del Salento, ti ringrazio per il tuo intervento radiofonico, ti seguo ormai da anni in tutto il tuo percorso professionale, sei grande. Ma grazie a te, veramente sei veramente stato carinissimo, Fabio. Ok, il brano per Natale c'è. Io ti ringrazio Fabio e beato te che sei nel bellissimo mare del Salento, vorrei essere lì con voi o con te, e quindi goditelo anche per noi. Intanto adesso andremo a sentire il brano richiesto da Natale e ci sentiamo tra poco.

0: Bene, Antonello Venditti è sempre un classico che fa piacevolissimo ascoltare. E, tra l'altro, continuano ad arrivare i messaggi e siamo contentissimi di tutto l'affetto che ci stai dimostrando. Cosa importante? Eleonora.
1: Sì.
0: Cosa ci stanno scrivendo dalla Sicilia?
1: Ci stanno scrivendo persone? Che siamo fortissimi e dalla Sicilia seguono il team Stefano e Jessica, quindi dalla Sicilia abbiamo dei nuovi fan.
0: Bene, bene.
1: Salutiamo Sara e Mario che ci hanno scritto anche loro dalla Sicilia.
0: Ma beati voi, ma siete tutti in vacanza dal Salento alla Sicilia, ci
1: alla facciaccia nostra.
0: Noi siamo rimasti nel caldo torrido di Roma. Mi raccomando, fateci allora, dateci un po' di fresco voi con i vostri, raccontateci un po' quello che fate, dove siete e soprattutto
1: che
0: vestate con chi
1: a mangiare
0: siete,
1: la faccia nostra,
0: con chi siete. Allora, tra l'altro tutte coppie, ma ci sono anche ragazzi che vanno, ragazzi sono in vacanza oppure no? Poi questo è il periodo anche degli esami, no?
1: Chissà, qualcuno sta per fare, credo, anche la maturità, gli esami di maturità, quindi diamo un grande grande in bocca al lupo, magari dopo dedichiamo
0: a tutti i maturandi degli esami. Mi raccomando, mettetecela tutta e poi così parte il divertimento.
1: Così poi andate al mare, non pensate a niente, date retta a zia e le zio Guido.
0: Sì, zia no.
1: Vabbè, la nonno Guido e zia.
0: Ecco, capito? Bene, allora intanto c'è un brano di Marco Masini che, visto siete tutte coppie che ci stai scrivendo, vorremmo dedicare noi a voi.
1: Dedichiamola all'amore.
0: Sì, a questo punto direi proprio di sì. Quindi Marco Masini, con Ti innamorerai.

0: Ma che magia, Renato Zero, migliori anni, Masini, scusate, migliori anni
1: è il brano
0: che faremo.
1: Perché è arrivato un altro messaggino di un ascoltatore.
0: Ragazzi,
1: che
0: è il caldo.
1: Oggi sono tutti innamorati. Ma c'è arrivata questa richiesta da Stefano. Tutti Stefani. Anzi, Stefano e Marina, un'altra coppia, Guido, stiamo creando coppie.
0: Ciao
1: Guido e Leonora, siamo Stefano e Marina da Roma, nel pieno del caldo, richiesta qualsiasi cosa di Renato Zero, vostra scelta.
0: L'ho già spoilerato perché mi sono sbagliato.
1: Ecco, Stefano ti ha già spoilerato il pezzo, era una sorpresa.
0: E la sorpresa la faccio adesso, perché il brano che abbiamo scelto per voi è I migliori anni della nostra vita, un classicone bellissimo, stupendo. Quindi partiamo con Renato Zero.

0: Ah, che bello questo brano, è intramontabile. Renato Zero, tra l'altro romano, e noi abbiamo avuto la fortuna di vedere tutti i suoi concerti, è stupendo, ragazzi. Passano i decenni, Renato Zero rimane sempre comunque un riferimento assoluto.
1: Io lo posso dire che sono una sorcina. Tu pensa, sono nata nel 97, nel 98 già stavo live in braccio a mamma e papà a Fonopoli a vedere il suo concerto. Sono cresciuta con le sue canzoni, ovviamente non ne ho saltato uno da quella volta, e quindi lo posso dire qui in diretta ai nostri ascoltatori, sono una sorcina.
0: Perfetto, allora, visto che tu sei una sorcina, io invece voglio ascoltare un artista che in questi ultimi anni ha fatto parlare tantissimo di sé, sta facendo numeri importantissimi, che parliamo di Sara Toscano. Sentiamo il brano Atlantide e buon ascolto.
2: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Bene, bene, bene, sarà Toscano, sarà Toscano. Che numeri che sta facendo sarà Toscano, eh? Allora, cosa importante, dobbiamo ricordarvi un momentino che noi siamo arrivati quasi alla conclusione, ancora manca qualche minutino, saremo ancora insieme qualche minutino e sono molto contento dell'affetto che ci hai dimostrato. Tra l'altro è arrivato un altro messaggio, l'onore, guarda
1: un altro messaggino, fammi vedere. Wow, addirittura da un maturando, Massimo maturando, che ci dice: con il caldo asfissiante di Roma affronto gli orali per il diploma, meno male che ci siete voi per una pausa piacevole, grazie Guido Aurora. Wow,
0: intanto allora tantissimi in bocca al lupo e per questi ultimi momenti, mi raccomando, goditela tutta perché passerà la svelta, ti mancheranno anche questi momenti un po' frenetici della maturità, quindi
1: e saranno goditela. I più belli che ricorderai.
0: Sì, mi raccomando, facci sapere anzi nei prossimi giorni come sta andando o come è andata, io non so adesso quando
1: escono i quadri, siamo curiosi del voto, ci impicciamo,
0: vogliamo sapere il risultato, mi raccomando Massimo, facci sapere tutto quanto. Un'altra cosa importante è che vi ricordo che insomma noi avremo tutti i giorni degli ospiti che ci terranno compagnia, che vi terranno compagnia, con i quali affronteremo temi un po' seri, ma soprattutto in maniera molto informale. Ci faremo una chiacchierata tra amici e vedremo un po' di affrontare tutte le vostre domande, anche quindi scriveteci, continuate a scriverci, mandateci dei messaggi e seguiteci sempre, mi raccomando, perché sennò vi porta male, ve lo dico se non ci seguite, mi raccomando.
1: Vi porta iel.
0: Sì, sicuramente, non so, tipo delle cose tipo che vi si rompe il condizionatore di notte con le zanzare,
1: 80 gradi all'ombra.
0: Quindi mi raccomando, noi mantiamo le promesse. Se non ci seguite,
1: Guido, non essere cattivo, che poi i nostri ascoltatori ce ne dicono quattro.
0: No, non è vero, siamo buoni. Noi abbiamo ancora qualche minuto e oggi abbiamo avuto Briga, quindi mi raccomando, oggi Briga è stato con noi, andate a sentirvi anche su Rai Play Sound, se volete
1: la nostra puntata di oggi.
0: Com'è andata. Chi ama, non so, la musica, i nostri ospiti può ascoltare sicuramente tutto quello che c'è stato e affrontare un po' i vari ascolti. Sì, noi saremo lì su Replay Sound per tanti giorni, per cui mi raccomando, andate ad ascoltare.
1: E poi c'è pure le puntate da domani in poi, perché non vi pensate che è finita qui, è solo l'inizio.
0: No, ricordiamo infatti, noi saremo in diretta ogni giorno
1: dalle 16 alle 18.
0: Mi raccomando.
1: Sull'ora del caffè.
0: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
0: Su Rai Radio tutta italiana, il programma che si chiama,
1: e su Rai Play Sound il programma Radioattivi.
0: Mi raccomando,
1: guarda che vi interroghiamo,
0: ma per forza, tra l'altro siamo in tema di esami,
1: vedi,
0: anzi fateci sapere anche se c'è stato un artista che è stato importante per il vostro
1: percorso di vita o...
0: Sì, se c'è stato un momento in cui vi è stato vicino un brano particolare, se vi ricorda qualcosa.
1: La colonna sonora della vostra vita.
0: Sì, ma nel bene e nel male.
1: Però poi vogliamo sapere perché, per come, perché noi ricordatevi che ci impicciamo di tutto.
0: Ma certo, sempre, io sono un grande impiccione.
1: Ecco.
0: Noi abbiamo anche bisogno del vostro supporto, quindi mi raccomando, seguiteci sui social di Rai Radio Tutta Italiana, andare a cercare Radioattivi. Ragazzi, mi raccomando, energia, mi raccomando.
1: Energia, seguiteci, anche perché gli ospiti di cui parlavi tu prima non sono solo ospiti musicali. Non mica vediamo, diciamo, tutto oggi.
0: No, però hai detto una cosa giusta, mi dai il gancio per ricordare a tutti quanti che Radioattivi è praticamente un piccolo, diciamo, slogan, è quello del mondo dell'arte e della cultura si racconta, per cui noi spazieremo da cantanti, attori, cabarettisti, parleremo della scuola della comicità romana e non solo, e quindi avremo del cinema, perché ricordiamo che noi siamo anche, io sono il regista, siamo anche gli autori del premio Monica Vitti, e che da 4 anni su Rai uno facciamo tantissimi ascolti
1: con tantissimi ospiti,
0: con
1: meravigliosi,
0: dando 14 vitti d'oro ogni anno, quindi mi raccomando, seguite anche questo, perché ci saranno tante novità e avremo tanti ospiti anche in riferimento al cinema qui in radio, in studio con noi,
1: che poi tu lasci adesso gli ascoltatori con Rai 1, con queste novità, con queste cose. Poi, ragazzi, domande, che avete scoperto anche che Guido è un regista. Ma domani partono le domande, dici come,
0: esatto.
1: Hai conosciuto quell'attore quella volta che ha fatto?
0: Perché
1: ti tocca raccontare.
0: Ho la voce da un ragazzino di 15 anni, ma in realtà sono oltre 30 anni che faccio questo mestiere, per cui non sono proprio un bambino. Quindi abbiamo tanti aneddoti, se avete curiosità siamo qui molto contenti di dirveli, insomma, svelarveli.
1: Bene, bene. Ottimo. Quindi, Guido, purtroppo siamo quasi in chiusura.
0: Siamo quasi in chiusura, abbiamo poco meno di
1: due minuti.
0: E devo per forza ringraziare tutti quanti, sia Rai Radio Italiana ci dà la possibilità di essere in voce qui con voi tutti i giorni, e la direzione,
1: tutto lo staff, la direzione, assolutamente,
0: che ci permettono, che fanno sì che questo sia possibile, e questo meraviglioso studio del Metastudio, che è un fiore all'occhiello. Sui social vi faremo vedere qualche immagine, quindi se siete curiosi andate a vedere i nostri social. Io sono contento di essere stato qui con voi in vostra compagnia, spero siate anche voi. Ciao Eleonora.
1: Ciao, un bacio a tutti voi e ci vediamo domani, sempre qui dal Metastudio.
0: Non mancate, a domani
1: dalle 16 alle 18.
0: Perfetto.
1: Rai Radio tutta italiana.
0: Ciao ragazzi.

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Se te sapesse dicerano a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i sassi luce a terra per vedere se tu sei vero e io sei vero a me.

0: Sì, io tutti voto non nascesse pazzo, per tu fa capire.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone Estiva di Annalisa, La Testa Gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al Mio Paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma Non Mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive Abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

Arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio Comuni Immortali e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

13ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax. 1, 2, 3.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche, no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature, innovazioni, questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Non

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

reclami e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa. Decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene, con buon vento.

alla posizione sale, incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

0: Domenica.
1: Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

sesto per 3 posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

Andiamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Discorai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: sento.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

c'erano mai visti. Tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

Sanremo perdonati, te lo dico io. Da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio Comuni Immortali e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

13ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax. 1, 2

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Ipiaio, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni, questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo. Oh.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa. Decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.
2: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10 parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

sesto per 3 posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione, con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI, con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

vita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

0: Mio.
1: Non lo sa.
2: Radio tutta italiana.
3: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
4: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.